0: Santa Maria, quel dirami tawa gihaban takan so kweirumi. Sinua barara da beremi, da do bwe wor gim biram bokumia, benke di te tawa.
1: Kina simi kwere, bori kimi power, sama kina simi.
0: Akate wa ma do yinam bira, am ben gihaban takan dogoto di te akbaraye, yewa yinam bira, mae gute, mate nini, amerio. Soye adona sonu sonu son pe irugia magote pa ma si an metri go nsaka ka benke di te Santa Maria ka te wami son son mi.

0: Soboton through Moyal, Brando. Brando. Wala.
1: To
0: su. Salon Saturday. Da. Kama. Ibo Siana, Damio Tosu. Brando. Alfa Foto. Foto. Agarico. Eh?
2: Yeah.
0: Ta.
2: Oh.
0: Sasiara Alfa Foto.